0: Zivilschutz ist eine zentrale Aufgabe von uns allen und sie ist die Kehrseite der gleichen Medaille, auf deren anderer Seite eben steht militärische Fähigkeiten zum Schutz unseres Landes.
1: Per il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius, SPD, è chiaro, la protezione civile, lo Zivilschutz, è l'altra faccia della stessa medaglia, sul cui altro lato c'è la militarizzazione. E allora, siamo preparati abbastanza in Germania in caso di una guerra o di un attacco, ad esempio, da parte di Russia o Iran? Secondo il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, CSU, lo Zivilschutz, la protezione civile, deve poter fare di più. Per questo, insieme a Pistorius, ha proposto un pacchetto per rafforzare quello che definisce uno dei pilastri portanti per la sicurezza della popolazione. A Cosmo Italiano vediamo cosa prevede questo pacchetto e sentiamo una valutazione critica delle misure proposte. Ma andiamo anche in Italia, dove la protezione civile, a differenza della Germania, si concentra più sulla protezione della popolazione da catastrofi naturali, dovute tra l'altro anche al cambiamento climatico. E io, Luciana Cagliotti, sono qui con voi a Cosmo Italiano. Dicevamo quindi del maxi piano tedesco annunciato con il nome ambizioso di Pakt für den Bevölkerungsschutz, patto per la protezione civile, dal ministro dell'interno Alexander Dobrindt e il ministro della difesa Boris Pistorius. Intendono investire miliardi di euro per essere pronti in caso di attacchi e attentati e reagire alle emergenze. Per il piano c'è già l'accordo del Consiglio dei Ministri, ma Bundestag e Bundesrat dovranno ancora approvare le spese legate a queste misure. In studio con me c'è anche oggi Cristina Giordano. Cristina, secondo l'accordo di governo entro il 2029 dovrebbero essere investiti 10 miliardi di euro. Ma come?
2: Dobrindt vuole migliorare l'equipaggiamento dell'Agenzia Federale di Soccorso Tecnico, THW, la protezione civile tedesca. L'obiettivo è essere preparati ad attacchi di ogni tipo, quindi chimici, biologici, nucleari, ma anche catastrofi naturali e pandemie. E quindi si prevede l'acquisto di 1000 nuovi veicoli speciali, per esempio per il trasporto di feriti gravi, per individuare pericoli chimici, biologici e poi per la relativa decontaminazione. E poi attrezzature speciali come tute protettive e materiali di emergenza, ma anche 110.000 brandine, l'inserimento di corsi di aggiornamento e formazione anche nelle scuole. E poi verranno messe a punto 61 task force mediche in tutto il paese per l'assistenza in caso di afflusso

0: massiccio di feriti. Nel piano c'è anche una sorta di registro nazionale per censire tutti i rifugi pubblici come bunker, scantinati, stazioni della metropolitana e il potenziamento di pozzi di emergenza per l'acqua potabile. Il piano ha quindi, come dire, due pilastri: la fornitura di un equipaggiamento adeguato per le emergenze, che verrà poi gestito da una nuova unità che dovrebbe coordinarsi con le forze armate, e poi lo sviluppo di un sistema di allerta efficace.
1: E come funzionerà il sistema di allerta?
0: Tutte le informazioni di cui ho parlato, come bunker e rifugi, verranno inserite nella app Nina, la app che in caso di emergenze anche climatiche ci avverte dei pericoli dando l'allarme sul nostro telefonino, e in futuro ci mostrerà anche il percorso più veloce per raggiungere il rifugio a noi più vicino. Ma oltre al potenziamento di questa app Nina, si punta a migliorare la rete di radio digitali e in generale il sistema di allarme delle sirene.
1: Beh, insomma, sentire questa lista viene da chiedersi: ma allora la Germania al momento non è preparata a queste emergenze?
0: Beh, lo stesso ministro della difesa Boris Pistorius ha ammesso che negli ultimi 30 anni non sono stati investiti fondi sufficienti nella protezione civile, e appunto, come dicevamo e sentivamo in apertura, la considera l'altra faccia della medaglia della difesa militare. Sono tutti elementi che rientrano in un concetto più ampio di difesa, anche dallo spionaggio e da azioni di sabotaggio. Gli esperti sembrerebbero inoltre confermare questa realtà. Lo ha fatto per esempio il presidente della Croce Rossa tedesca, Hermann Gröhe, che ha detto: serve uno sforzo straordinario per prepararsi ad ogni evenienza, ma ha anche messo in guardia dalla considerazione di priorità sbagliate. Non deve necessariamente trattarsi di un conflitto armato, ha detto Gröhe. Anche gli attacchi a strutture critiche vanno temuti e considerati nello stesso modo e diciamo nelle situazioni di rischio. Lo ha dimostrato chiaramente l'interruzione di corrente a Berlino di gennaio, quando abbiamo visto in pieno inverno oltre 45.000 famiglie e oltre 2.200 aziende sono rimaste senza elettricità per giorni interi.
1: Cristina, hai parlato di bunker e abbiamo visto con la guerra in Ucraina come in realtà anche oggi possono tornare utili, ma i vecchi bunker di guerra in Germania esistono ancora? Si possono ancora utilizzare?
0: Beh, ad oggi risultano circa 600 bunker sparsi in tutta la Germania, anche se la maggior parte si trovano in Baden-Württemberg e in Baviera. Sulla carta sarebbero utilizzabili, ma non è così facile. Nel 2007 lo Stato tedesco ha abbandonato ufficialmente il programma di protezione civile legato proprio ai bunker, questo perché i rifugi della guerra fredda erano considerati obsoleti. Molti bunker sono stati quindi ritirati dalla funzione, come dire, di protezione civile, e molti sono stati riconvertiti o addirittura abbandonati. E quindi oggi la rimessa in funzione dei bunker rimasti potrebbe richiedere giorni o addirittura anni, a seconda delle condizioni in cui si trovano.
1: Ma in generale come funziona la protezione civile tedesca?
0: Beh, il Technisches Hilfswerk, THW, ha una storia ultra cinquantenaria e conta circa 2.200 dipendenti a tempo pieno e circa 88.000 volontari. Abbiamo visto i soccorritori agire durante l'alluvione nella Valle dell'Ar nel 2021, sono stati fondamentali durante la pandemia, ma hanno gestito l'accoglienza dei profughi. Per esempio a Berlino, nell'ex aeroporto di Tegel, hanno addirittura allestito un centro per i profughi ucraini. Il THW lavora anche all'estero, naturalmente, e oltre, come dire, al loro impegno e al gesto di solidarietà internazionale, i soccorritori in questo modo hanno anche la possibilità di acquisire esperienze di situazioni che ancora non si sono verificate in Germania, come terremoti devastanti o altre catastrofi.
1: In Germania però c'è un'attenzione tutta particolare alle precauzioni, e quindi capita spesso, no, di leggere o di sentire, non so, in TV informazioni ad esempio su come preparare lo zainetto delle emergenze o cose del genere.
0: Esattamente, queste raccomandazioni sono tornate anche nell'occasione della presentazione di questo piano, e quindi se ne è parlato e si torna appunto a parlarne. Il contributo dei cittadini viene considerato un elemento importante per la preparazione all'emergenza in Germania, questo in generale, quindi dalla borsa, dallo zaino in cui tenere documenti importanti e una copia dei documenti di identità, le medicine eccetera, alle scorte di emergenza da avere a casa per almeno 3 giorni, tra cui appunto acqua, alimentari compresi. In rete si trovano tra l'altro diversi esempi di checklist, di liste che danno una mano a non dimenticare nulla e a provare, diciamo, a mettere insieme quelle che sono le cose più importanti.
1: Grazie Cristina. La protezione civile in Germania quindi è stata a lungo trascurata, ed è proprio per questo che il governo tedesco intende intervenire per porre rimedio a questa situazione. Come abbiamo sentito, si tratta di una somma ingente, dovrebbero essere stanziati 10 miliardi di euro, infatti. Ho chiesto il parere sulle misure proposte dal governo a Manuel Atug, fondatore e portavoce di AG Critis, associazione indipendente che si occupa delle strutture della protezione civile in Germania.
2: Es ist begrüßenswert, dass Geld in die Hand genommen wird und dass Zivilschutz inzwischen auch wieder ein Thema wird. Was sehr schlecht ist, ist, es gibt kein Konzept, es gibt keine Strategie, es gibt einfach nur, wir schmeißen
1: jetzt. È positivo che si stiano stanziando fondi e che la protezione civile sia tornata ad essere un tema di attualità, dice Atug. Molto negativo invece è il fatto che non esista veramente né un piano né una strategia. Ci si limita a investire ingenti somme di denaro, convinti che così tutto andrà bene, ma la resilienza non funziona così e nemmeno la protezione civile. Ma le critiche di Manuel Atug non finiscono qui.
2: Es fehlt darin erstmal die Aussage, wie man die Bevölkerung mitnimmt und der Bevölkerung adressiert. Die wird darin gar nicht erwähnt.
1: In primo luogo manca una dichiarazione su come coinvolgere la popolazione, sottolinea Atug. Nel documento la popolazione non viene neanche menzionata. Inoltre, ad esempio, non esiste un piano per i rifugi e non viene nemmeno specificato a quale scopo dovranno servire questi rifugi in futuro. I politici in Germania temono un eventuale attacco da parte della Russia o dell'Iran con missili e droni, ma anche su questo tema Manuel Atug, fondatore e portavoce di AG Critis, solleva obiezioni.
2: Das ist aber trotzdem unterschiedlich, ob man einen Drohnenangriff abwehren möchte, ob man eine Rakete oder eine Granate oder ob man sogar atomar, biologisch, chemische Kampfstoffe. Es gibt sehr, sehr viele
1: C'è comunque una grande differenza tra il dover resistere all'attacco di un drone o quello di un missile o di una granata, specifica Atug, e il dover resistere addirittura ad agenti di guerra nucleari, biologici o chimici. Le questioni da considerare sono davvero moltissime. Nel caso di un parcheggio sotterraneo, ad esempio, bisogna verificare se è in grado di resistere al passaggio di un carro armato o se invece non ha bisogno di una tale capacità di carico. Per quanto riguarda i bunker, osserva Atug, la Germania è indietro in confronto ad altri paesi.
2: Andere Länder im Norden oder eben in der Schweiz haben Vorgaben, dass in jedem Haus, das gebaut wird, ein Schutzraum existieren muss. Da gibt's bauliche Vorschriften.
1: In altri paesi del Nord Europa o anche in Svizzera, dice Atug, è previsto che ogni abitazione sia dotata di un sistema di protezione, di rifugi. Esistono norme edilizie in tal senso. In Germania invece non è stata adottata nessuna di queste misure. Per questo tendiamo ad essere poco preparati in materia e non siamo di fatto in grado di proteggerci adeguatamente. Queste quindi le critiche al pacchetto di misure pensato da Dobrindt per rafforzare in Germania lo Zivilschutz, la protezione civile. Ma qual è la situazione in Italia? Mentre in Germania, nel nord Europa e nei paesi baltici si teme un attacco bellico, un'invasione da parte della Russia, in Italia si può dire che questa problematica è sentita di meno. Il dibattito sulla protezione civile è più concentrato su calamità, terremoti e catastrofi legati al cambiamento climatico, smottamenti, frane, desertificazione. Ma questo succede perché questi ultimi rischi sono più imminenti in Italia? Ho girato la domanda a Federica Brancaccio, presidente dell'ANCE, l'associazione costruttori edili, che collabora con la protezione civile per garantire interventi tempestivi durante le calamità e promuovere la sicurezza.
3: Beh, non c'è dubbio che l'Italia è il paese più fragile d'Europa, il paese più giovane morfologicamente, quindi soggetto inevitabilmente a degli assessori, ai quali si aggiunge poi certo il tema del cambiamento climatico. La quasi totalità dei comuni italiani è a rischio di valanghe, erosioni, alluvioni, frane, quindi è chiaro che questo è un tema centrale. Negli ultimi tempi purtroppo il periodo, l'intervallo tra un evento calamitoso e un altro si è veramente ridotto troppo.
1: In Italia si parla dei cosiddetti buchi nel sistema della protezione civile, in particolare di criticità strutturali. Quali sono?
3: Beh, io devo dire che invece la nostra protezione civile è tra le migliori del mondo. Il tema qual è? Che la protezione civile interviene a disastro avvenuto. Invece forse potrebbe anche strutturarsi per quello che è necessario nella prevenzione, cioè noi abbiamo veramente una protezione civile di eccellenza, però ogni evento calamitoso poi la si deve mettere in moto, ecco, per intervenire post. Invece vorremmo anche darle un ruolo importante nella necessaria prevenzione.
1: Ecco, c'è uno storico dibattito proprio su questo, no? Sì. Per spingere a superare la logica dell'emergenza in favore di una pianificazione e prevenzione strutturale.
3: Assolutamente, guardi che tra l'altro gli ultimi dati ancora una volta purtroppo dimostrano che costa di più, al di là ora anche del costo umano proprio del disastro sui territori, che va oltre quello fisico e materiale, costa molto di più intervenire dopo che non intervenire in prevenzione. Tra l'altro è una cosa che diciamo sempre anche alla platea politica, ai decisori politici: bisogna cominciare a imparare a raccontare l'importanza delle opere di prevenzione, perché ci rendiamo conto che hanno anche meno visibilità, no? La prevenzione fa sì che qualcosa non accada, quindi l'opera di prevenzione non è una scuola che si inaugura, una strada che si apre o un ospedale anche che si inaugura. Però è fondamentale, ed è fondamentale raccontarlo, perché veramente ne va del futuro dei nostri giovani, del futuro del paese, che le dico solo un dato: negli ultimi 10 anni è triplicato il costo degli eventi calamitosi legati al dissesto idrogeologico. Quindi è chiaro, come dicevo, gli intervalli si stanno accorciando, è chiaro che i soldi vanno investiti in prevenzione, usando anche i fondi europei, perché c'è stata finalmente una flessibilità e un utilizzo possibile, ad esempio sul tema dell'acqua, delle reti idriche, per i fondi di sviluppo e coesione. Quindi una flessibilità che viene data, bisogna utilizzarli bene.
1: E come mai, nonostante forti stanziamenti per le calamità, appunto, non vengono realizzate le opere in tempi utili?
3: Perché c'è un tema dal nostro punto di vista di governance, il tema degli interventi di prevenzione sul paese per le calamità è frammentato, sono frammentate le competenze, sono frammentate anche le risorse, quindi magari si perdono in tanti rivoli, è il caso di dire in questo senso. Quindi noi chiediamo una governance con una cabina di regia che faccia anche un monitoraggio dei fondi e delle semplificazioni degli interventi. Se si ascoltano i presidenti di regione, i sindaci dei comuni, ogni volta che devono intervenire anche loro, che sono parte pubblica, hanno una marea di livelli di autorizzazione. Così i fondi ci sono, ma le opere non partono.
1: Ecco, infatti, come dice lei nel dibattito, istituzioni e associazioni sottolineano proprio questo grande problema, quello della mancanza di risorse finanziarie e di personale da parte delle amministrazioni locali, e anche problemi burocratici. Ecco, che criticità comporta questo e quale potrebbe essere l'alternativa?
3: Allora, sicuramente dei fondi ci sono e non sempre vengono spesi, però è importante avere anche una stabilità di risorse con una programmazione, con una visione di medio-lungo termine. Quando parlavamo di governance era anche per dare una mano a quei territori, a quegli enti che magari non hanno le risorse umane sufficienti, perché poi questi interventi, questi fondi vengano spesi, e vengano spesi velocemente, perché anche il tempo è fondamentale. Proprio perché si stanno accorciando gli intervalli è fondamentale intervenire velocemente. Chiaramente non ci sono le strutture sugli enti territoriali diffuse sul territorio, magari non ci sono tutte strutture in grado di intervenire velocemente. Governance, cabina di regia, risorse certe e sicuramente semplificazioni burocratiche.
1: E questa è la ricetta, secondo Federica Brancaccio, per migliorare la protezione civile in Italia, che a differenza della Germania gestisce prevalentemente emergenze legate a calamità naturali, molte delle quali provocate dal cambiamento climatico. In Germania invece invece lo Zivilschutz e il pacchetto messo a punto dal governo prevede di rafforzare in particolare la protezione per eventuali attacchi militari e difendersi meglio da un'eventuale aggressione da parte ad esempio della Russia o dell'Iran. Non mancano però le critiche sia per la mancanza di coinvolgimento della popolazione nelle decisioni e anche di una strategia coordinata con i lender che garantisca che i miliardi annunciati vengano effettivamente utilizzati per l'acquisto di attrezzature necessarie sul territorio. Cosmo Italiano termina qui. Se la puntata vi è piaciuta, ascoltate anche le altre. Siamo sulle maggiori piattaforme di podcast, come ad esempio ARD Sounds. E ci trovate anche in radio alle 21 sulle frequenze di Cosmo. Io sono Luciana Caglioti, ci ritroviamo qui nella prossima puntata.